chi con consa pia compai e te me lo cu faita cambia confia ehi cabino cu mai tompa ehi ehi you see the knees of the terrible shine for